portaci e trasformaci. Vieni, Spirito di Dio, tu che sei Signore e dai la vita. Vieni, vieni con la tua acqua viva, Spirito Santo, vieni.